0: kibica odbio! Sam zatem o kapitana! Postero go boj! Postero go zaizona! Postero go zaizona!
1: Come on!
0: Sam zatem o kapitana!

E t'anni fa e correro nei mato. Poi a tato tevi mauri. Kainu karau ya tato wano. T'anni fa. Anaito!